0: diavolo le ha detto qualche cosa? Che domanda? Perché?
1: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu, chi osò la calma turbar del viver vostro?
1: Oh, ti ritro-

0: figlio, ma detto poco fa, crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Ho detto, da punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, meco, tutti tre.

senza me rugo. Dove mira? Compatite! Compatite! Già capite come andò? Già capite? Già capite? Già capite come andò?

braccia, malandrina, questo intorno la mia ruina, passiamo gli orgogli e rovina. Vengo, vengo, essa resta, è una cosa non onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Bricolaccia, malandrina, questo intorno la mia ruina, passiamo gli orgogli e rovina. Vengo, vengo, essa resta.

0: piedi.
1: Non guardarti si sottrasse veniquo.
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se ne è più ucciso, re del padre.

0: fratello, avesse reso qui per mia disgrazia. E voi? Son qui. Chi è morto?
1: Voi, quel vecchio.
0: Che domanda da bestia! Il vecchio bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor. Non...

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Mi ha preparato tutto a una gran festa.
1: Masetto, Masetto, udi la voce del manzo cavaliere.
0: E ben che c'è?
1: E verrà.
0: Lascia che venga.
1: Ma se vi fosse mamma, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Bricocella. Hai timore che con

0: per proprio lì svenir.
1: A che barbaro appetito!

Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco.

0: d'oro per parlarmi a Barzara.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto.

0: scritto. Ve che bestia, ve che bestia, il maestro faccio a lei.
1: Fortunati,

0: questa è buona, or lasciala cercar. Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
1: E fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso. Ehi, Leporello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Così non conoscessi
0: come Birbo!
1: Ma siete voi?
2: Scusate,
0: cos'è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Oh, ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldone!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
2: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta.
0: Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Con ne scalcerci?
0: C'è dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano, essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza mi abbraccia, caro il mio Leporello.
2: Leporello mio caro.
0: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto,
0: e l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce, grida, sento gente, a fuggire mi metto, e pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei sta

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggifica! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena a Nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Su, vada!
0: O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore,
0: ora obbedisco.

0: Taci!
1: Parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susanetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. E da speranza che al nobile il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
0: Chetati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
1: Chi? Basilio? Oh, birbante!
0: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso.
1: Me l'era lusingato.
0: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
1: Come? Ne feudi suoi non al conti abolito.
0: Ebbene.

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
2: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
2: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
2: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
2: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
2: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
2: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
2: E tu cosa facesta qui?
0: Ed ella seguì a gridare.
2: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai. E sulla via soletta la lasciai.
2: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conta di notte. Mi voglio divertire finché vi è notte.

so più che fiam mi faccio morire e questa non voglio vivere cosa la testa non voglio più mi faccio morire.

metà di voi qua vadano e gli altri vadano là e pian pianino cerchino

E già vedrai cose, cose.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi non vuole.

quanta pena mi costi con quell'ingenua faccia.

affogar civette che allettano pregiati le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche da

Guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affari.

0: Siamo liberati, Zerlinetta gentil, da quel scioccone che ne dite mio penso far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: La parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesano. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli, quelle di tutti

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: Sì. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Languiva, sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del far

peggio. Andate a impedervi, ma non più a me. Due lettere prendi per due signore. Consegna tosto fuori, via, le so, va, le so, va.

0: No. Può l'onor rimettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è nell'aria che vo'.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E Dio non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete!
0: Scherza!

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedurre non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Vi farete morire!

tutto dice. Io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo,

pensa di quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, se ne vanno.

pensa di qualunque, di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza di qualunque, di qualunque innamorato. Ma comprendo da passare tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo.

0: 1003
1: van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van

0: segue tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: Ed io sono sconsigliata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse non
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: un momento, più d'appresso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà.
1: Dottore, sarà per ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Render voi gelose pazze donne, vedove e ragazze?
1: Il letto non mi piace di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pacco.
0: Un codino, una chiesina?

0: vedo più con cielo e mi sia più nell'arte mia. No, questa poco così bella è da buona spezzeria. Hai la piccola da farmi lontano e più lungo il gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Per morte voi per bruciare in cenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le

a Chester risvegliam. Cogici, viva Chester, viva Chester, viva Chester risvegliam. Cogici, viva Chester, viva Chester, viva Chester risvegliam. Viva Chester risvegliam, viva Chester risvegliam, viva Chester risvegliam. Ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. Ma d'un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, bevi addio.

regina. L'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un è piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un è bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà.

la gloria mia sarà un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là. E la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà per finissima regina l'una e l'altra diverà, e il nonno una dozzina di nipoti abbracerà. E la

1003 fan fra queste contadine, cameriere cittadine.

Italia, 640. In Germania, 231. 100 in Francia.

mille tre, mille tre, mille tre. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e van donne, donne,

la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, io mio rezzosa, io mio rezzosa, io mio

0: bene, signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel futuro ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire, e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O la fa?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella vite abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina. Occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R-O-R-O, S-I-C, Rosie.

gioia brillante, il vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

le palle tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella

kitchen, and you shall keep your

0: tanto male partita.
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
0: Fra tante per mia fede, vi sarà qualche cosa anche per me.
2: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
1: Bene, consolo.
2: Lo sposo?
4: Io, per servirlo.
2: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
4: Basta che sia marito.
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
3: Zeffino.
2: E il tuo?
4: Masetto.
2: Oh, caro il mio masetto.
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
4: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conducimi sul fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presciotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
1: Hai capito?
4: Ho capito. Andiamo, signore.
1: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star. In vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
2: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier.
1: Va pur, fra poco il lameto verrà.
3: Ma non temere, nelle mani sono io un cavaliere.
4: E per questo?
3: E per questo non c'era dubbio.
4: Io cospetto,
2: là, finiam le dispute.
1: Se subito senz'altro replicar non te ne vai,
2: masetto, guarda ben, ti pentirai.

0: amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, fa le quattro carezze, fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più reti,
1: se poi mi conosce.
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, è l'altro. Ehi, giurizia.
2: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.
2: Dunque

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più!
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

Ma questa mano che bacio con trasporto e a cui ben lui sei morto. Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre sono

0: Signore,
1: vien qui, facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
2: A forza di danari,
0: non parliam più di ciò.
1: Ti basta l'animo di far quel che io ti dico,
0: purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio.

mafia una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è steso sentimento, vo bene a tutte quante, e donne poi che calco.

0: Vesti tu una cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro

0: di tutti i sospetti che la re mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti,
0: i dubbi, i sospetti.

0: tempo di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

vino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.

che segue il lavo amareggiar, amareggiar. Alimenista, donna latina, buona decina, deve evitar. Alimenista, buona decina, deve evitar. Se tu ragazza, qualche ragazza, e con quella, per camminare. Alimenista, donna latina, buona decina, deve evitar.

0: mano. Potete ritenerla per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo,
1: pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.

0: su, spiccia di presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare.

0: Siamo soli,
1: lo vedo,
0: nessun ci sente,
1: via,
0: vi posso dire tutto liberamente,
1: se,
0: dunque, quando è così, caro signor padrone,
2: la vita che menate è da briccone,
3: temerario fin tal guisa,
2: il giuramento,
3: non sono i giuramenti, taci,
2: occhio,
3: parlo più.

0: dici? Ora di un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mamma la vidi, le parlai, ma qual casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentire odor di femmina. Cospetto che odorato perfetto, all'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo per

0: si avvicina, mio ben. Stiamci qui a scosi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimane?

0: misurando, caro il mio Figaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti starmene.

0: ultimi accenti che il nembio proferì, tutta la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Il cielo! Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: senti un po', ma se tu dico...
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perché? Il tatto sopportar dovrei con le mani infedele!
0: Oh no, tacci crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se...

friggio, che gusto, che spassetto, io sento il gelar, lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. Sa tua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi pullate, ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farei

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro?
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buona arma?
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E voi questa pistola.
0: E poi?
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Taccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascalzone, ceffo da cani.
1: Ai, ai, la testa mia. Ai, ai, le spalle e il petto.
2: Di sentirvi porre la voce di base.
3: Oddio,

0: di quel scellerato mi rompe l'ossa i nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Le farello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne seo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! Ancora!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio,

l'arte schermendo, l'arte adoprando, i copungendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, i copungendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

oggi, anche da adesso, se mi salvo, tanto presto, è quanto ci verrà.

0: Le camero, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro, figliolo.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! Il tuo agimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio d'amor gioco ti prendi. A voi, stelle, l'inico fuggire, misero da me. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
2: Consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete né la prima

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio!

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace.

0: Gente alla finestra, sarà dessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo schioppa il muso. Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici!
0: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'ingegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

0: Come? Benedite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: Non vorreste?
1: Alfine, ingannato respor! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

0: Il parco Gildemonio si diverte ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signore, a te movere trovium. Avete noi, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu chi osò la calma turbar del viver vostro?

0: che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Non mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signore!

senza me rubo. Dove mira? Compatite! Compatite! Già capite come andò? Già capite? Già capite? Già capite?

faccia. Malandrina, questo intorno la mia rovina, fosca voglio la tua rovina. Vengo, vengo, essa resta, è una cosa, molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Bricolaccia, malandrina, questo intorno la mia rovina,

0: spalle alle piedi.
1: Con quell'arte si sopprosseveremo.
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se l'è più ucciso, re del padre.

0: fratello,
1: avesse ragione.
0: Sono qui per mia disgrazia.
1: E voi?
0: Sono qui.
1: Chi è morto?
0: Voi, quel vecchio.
1: Che domanda da bestia!
0: Il vecchio.
1: Bravo.
0: Due imprese leggiadre, sforzare la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
0: Non vuol nulla, signore.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Masetto, Masetto, udi la voce del manzo cavaliero.
0: E benché c'è,
1: e verrà,
0: lascia che venga.
1: Ma se vi fosse mamma, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Bricocella, hai timore che comprendi.

Thank you.

0: d'oro per parlarvi a forza rau.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto.

0: scritto. Ve che bestia, ve che bestia, il maestro faccio a lei.
1: Fortunati,

e se il verbi deggio dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro,

0: lasciala cercar. Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
1: E fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso.
2: Ehi, Leporello!
0: Chi mi chiama?
2: Non conosci il padrone?
1: Così non il conoscessi?
0: Come birbo!
1: Ma siete voi?
0: Scusate, cos'è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Oh ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldon!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Ne scalcercio
0: dubbio, una fanciulla bella giovin galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me.
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza mi abbraccia, caro il mio Leporello. Leporello mio caro.
3: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto,
0: e l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Sudala!
0: O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore, ora obbedisco.

0: Madonna!
1: Taci! Oh,
0: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chietati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso.
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottener da me certe mezz'ore. Che il diritto feudale.
0: Come? Ne feudi suoi non al conti abolito.
1: E

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
2: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
2: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
2: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
2: Zerlina!
0: Bravo! E con lei chi viene?
2: Donna Elvira!
0: Bravo! E disse di voi?
2: Tutto quel mal che in bocca le venia!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
2: E tu cosa facesta qui?
0: Ed ella seguì a gridare,
2: tu!
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
2: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conti di notte, mi voglio divertir finché vien notte.

Arriva!

metà di voi qua vadano e gli altri vadano là e pian pianino cerchino

0: già vedrai cose.
1: Cose, cose, e già vedrai cose. Cose, cose, e

alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja, stich

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi non vuole.

lavorar civette che allettano per ciarci le piume comete che brillano per toglierci il lume son rose spinose son volpi vezzose son orse benigne colombe maligne maestre di inganni amiche d'affanni che figa

cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono

0: falcone, che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol caccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: La parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quel

0: E non vorreste?
1: Alfine, ingannato restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: Zitto! La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

coraggio! Andate a impedervi, ma non più a me! Due lettere prendi per due signore, consegna tosto fuori, via, resto va, resto va!

che per necessità siar l'onore, usare stratagemmi.

0: No. Può l'onor immettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è nell'aria che vo'.

0: passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Due se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete!
1: Scherza!

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedurre non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace,

non è niente, non è niente il mio confronto. Non me d'oro il sen piagato verso lui per

mensa, e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno.

0: turco che il lampione.
1: Meglio un turco.
0: Meglio il fiasco.
1: Che un briccone.
0: Che il lampione. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco.
1: Fanne al diavolo. In malora. Più non vanno, più non va con te garrì.

Our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo,

tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia, in

0: 1003
1: Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van

0: segue tutte pecca, e nel gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: E dia già sconsigliata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse sarà il cuore,
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qual momento più d'appresso sulla testa tu sei coppa, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà per
0: vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che fare dei tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Prender voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, di tornare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pico.
0: Un codino, un marchese.

0: dove dovrei concedermi se più denate mia. Questa poca cosa in bella è da buona spezzeria. Ma io vi vado a farne lontano più lungo gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Per morte voi per bruciare in cenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

bisogna il felfosco e chiaro. Bisogna il felfosco e il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne.

regina. L'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà.

0: 1003
1: fan fra queste contadine, cameriere cittadine.

640. In Germania 231. 100 in Francia

tre. Mille tre. Mille tre. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesiane, principesse, van donne,

La piccina. Io mi orvezzosa.

la passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca,

0: signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dir?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire e il poverin cerca di far fortuna.
0: Fortuna? Poi lo farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R.O.R.O. S.I.C. Rosy.

prende Fausta, poi la stella, ogni cor ne fa goder, ne fa goder.

quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella

E pazzi amici miei, lasciatemi.

0: tanto male partita.
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
0: Fra tante per mia Febì sarà qualche cosa anche per me.
2: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente. C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
1: Me ne consolo.
2: Lo sposo?
4: Io, per servirlo.
2: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
0: Basta che sia marito.
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
3: Zeffino.
2: E il tuo?
4: Masetto.
2: Oh, caro il mio masetto.
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
0: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conducimi sul fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
1: Hai capito?

0: Andiamo!
1: Signore!
2: Cosa c'è?
1: La zerlina senza me non può star. Il vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
3: Oh, la zerlina è il mandun cavalier.
2: Va pur, fra poco il lameto verrà.
4: Ma non temere, il demone soleo non cavaliere.
1: E per questo?
4: E per questo non c'era dove torna.
1: Io t'aspetto, là, finiam le dispute.
3: Se subito senz'altro replicar non te ne vai, ma setto

0: amico che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Alà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla.
2: Fa le quattro carezze.
0: Fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cercate co condurla in altra parte.
2: Ma signore!
0: Non più repliche.
2: Ma se poi mi conosce!
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto! E l'altro, ehi! Giurizia!
3: Eccomi!
0: Vediamo che farà.
2: Che imbroglio!
3: Dunque

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più!
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

Ora questa mano che bacio contrasporto. E a cui ben lui sei morto. Pur che la sorte mi sia

0: dove?
1: Vien qui, facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto.
2: Ma non vi ci avvezzate,
0: non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
3: A forza di danari,
0: non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio.

Una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è steso sentimento, vo bene a tutte quante, le donne poi che calcolar.

0: saresti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro più!

0: sentito qui sospetti girare mi fa
1: ti scaccia i sospetti
0: i dubbi sospetti

0: tempo di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?
0: Divertirti? È vero, divertirti. Io so crudele come tu ti diverti, ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
1: La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia disgrazia uom di buon cuore.
2: Männer suchen stets zu naschen, lässt man sie allein, lässt man sie allein. Leicht sind Mädchen zu erhaschen, weiß man sie zu überraschen, weiß man sie zu überraschen. Soll das zu verwundern sein, soll das zu verwundern sein. Mädchen haben frisches Blut, und das Naschen

questa è quella vomareggiare, all'immunista, donna, mattina, buona decina, deve evitar. All'immunista, buona decina, deve evitar. C'è una ragazza, una ragazza, e con quella, per

0: Signore!
1: Cosa bramate?
0: Mi par che siete in collera.
1: Volete qualche cosa?
0: Signore, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
1: Prendete!
0: O il verriporco!
1: Ah, no! Potete ritenere!

0: pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
1: Io vi promisi quando
0: credi ad averlo inteso.
1: Sì,

0: su, spicciati presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: E ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore.
1: Pur che non parli del commendatore. Siamo soli,
0: lo vedo.
1: Nessun ci sente,
0: via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario finta al guisa,
1: il giuramento,
0: non sono i giuramenti, taci, oh
1: pia. Parlo più non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Volo di un poco.
1: Sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
1: Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il grand'uom. Sappi ch'io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che mama. La vidi, le parlai. E quel casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhi io dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: Signore, s'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi il

0: sigaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti starmi

0: tutti i miei accenti che il nebbio proferì, tutta la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Il cielo, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', masetto dico!
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perdita! Il tatto sopportare dovrei tu le mani infedele!
0: Oh no, taci crudele! Io non merco da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, correre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo per lei!
0: Ma se...

Posso terminar? Finiscila! O nel petto, ti metto questo jar, ti metto questo jar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto. Io sento di gelar, lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. Sta tua gentilissima, benché di marmo siate, a padrone, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: come vi piace. Oh, ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.

0: Simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro?
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arme?
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Faccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villan mascolzon, ceffo da cani.
1: Ai, testa mia. Ai, spalle.

0: scenderà, tu mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Leporello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne sio che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora? Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio.

l'arte schermendo, l'arte doprando, dico fuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doprando, dico fuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Se leccheremo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostro figliolo,
0: che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: è vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! I tuoni a cemento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciamorato, così del mio dolore. Gioco ti prendi. A voi, stelle, vi dico fuggire, mesa da me. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'inganno, me trade.
2: Consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi.